0: Nitakupatia password usijali.
1: Unizasikiza Get Radio kwa TV via Pulse. Get Radio.
2: Na wewe hawakuwezi.